0: 96.9 LKGR Radio Bali. Good morning, selamat pagi.
1: Jam 9 pagi nanti.
0: Stay tune ya.